0: Piatru se tapale sa bonjuc, bira, embarra, voi, Jamie Larawena, un egna giorno tornau al Darbora.
1: Good morning, happy Wednesday. Yes. Happy Wednesday, nofsil gema.
0: Nofsil gema, 7 ottobre e l'um, ottobre e a tit gerbe benuto della wel gema, il verità. Di già. Ana weka nama com sa lash rap, hal day em, in complo bictar, cioè ne bdeu, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te,
2: 97 Bay Breakfast
3: with Jamie, Laura, and Wayne, and Crosscraft, the kitchen experience.